0: Signori ascoltatori, sentiteci un po', cantiamo per voi la canzone che narra le gesta del gran Radamè.
1: E il suo amor.

il frode era da me. L'Aida si sposò, che il suo grande amore gli donò, e con l'amor volle che gli donasse bimbi molti bimbi, tanti bimbi ancora bimbi, bimbi, bimbi, bimbi.

dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattieni quando il cuore batte fatica, dice lei, sarà vero, dice lui, io sono sincero, il mio sguardo veritiero vede rosa ciò che nero, vede ognuno che la felicità, mentre lui guarda lei, mentre lei guarda lui, cosa avviene? Non saprei se ognuno pensa ai fatti suoi che non so certi fatti miei. Dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattieni quando il cuore batte.

Uno, due, tre, dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene, non

risveglia forse in voi il ricordo di fantasmi del passato? In un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto Bach, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

Dillo chissà, mi sento al cervello qualcosa curiosa, un po' strana che certo non va. Mi sento mezzo matto, mi sento mezzo matto.

0: radiofonica italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Chinos, Practicus, is mien piti, reticulbenis erpi.
2: O ni fediat manu torpelampo o modernem verlampaio. Aro et pengen jols von hotpiller. Gyártja a Nife akkumulátor gyár. Minden szaküzletben kapható.

flash and drum, fila torso, no budo i tu no corto, ne se te che la. Corto un bol vol caruai, o volon dulci, ciamuta, non è meglio de hai. E